0: E lui, no, ma per l'amor di Dio, no, ma qua nessuno vede. E fin, gli è andato. E un cigarro fin là è andato al dottore. Arrivato il dottore, il ha detto, ma venisto fuori qua, che qua? Siamo andati a pescare e la linea la sera mea da fiaca goccia pa un pesce grande, ma grande, go tira. Sono andato in Drio Cool e un strepe,
1: un stroncio,
0: là e mi insieme al stroncio. Lui ha detto, no, ma mi pare che è un'altra cosa qua. No! Il dottore ha detto, ci sono due tipi di rimedi. Un se l'è stroncio e l'altro se l'è che l'altra cosa. E lui ha detto, no. Ha detto, no, ma se te bevi quel del stroncio e l'è stato un'altra cosa, te morri. Loro mi danno che l'altro, ma che l'è stato un stroncio, l'è stato un stroncio. Sì. Non si intregò. La terza musica di un coico, il gruppo bellunese, su soldati andiamo.

0: pessoalmente. Então eu estou. Parabéns, muita felicidade. Quem casa aí vem aqui, da Nato Lamanqua. Parabéns, muita felicidade e muitos anos de vida. Dá os parabéns pro pai pessoalmente, por mim. Estou trabalhando aqui em Itapema. Tora, Grácia, Jerry? Jerry?
1: Não, foi.
0: No aniversário?
1: Hoje?
0: Ah, Leoncoi? É. Leoncoi. Se não estou enganado, ele compare. Gardino Giareta Anca. Ele fez a. Ele fez a Yanni Oncoi. Alequá. Abrilino Pedro Celso, giorno 30. Antes que acabe o mês do vento. Sim. Aniversário. Loura Unstrucão, pessoalmente, adesso. E temos a Abrilino, nosso locutor de Oncoi. Buongiorno, Moacir. Stiamo ascoltando il tuo programma. Per favore, mande un saluto alla nostra famiglia. Riproduci una canzone a tua scelta. Grazie. A Barbara, o Evandro e o João Pedro. Quei che è messa tutte le domeniche e foi gafato la novena di San Rocco. Agradecemos tanta salute a tutti e la musica che avemo scogliesto le questa con la famiglia Paganini, la musica Pensa che bravi, pensa una persona brava, una persona che si sforza, una persona. Quello là è bravo, e lavora bene.
1: Brava anche, è cattiva, né?
0: Ma sì, in italiano, sì. In italiano è cattivo. Sì. Allora, pensa che bravi, che persona buona. Então, sì, tutta la famiglia.
1: Lavora tanto.
0: È bravo e lavora bene. Allora, la Barbara, a João Pedro e Evandro, e tutta la famiglia Scaion. E la famiglia Tasca, questa musica guidea che se merita, guidea no, ho certezza che se merita.

0: Buongiorno, Moacir.
1: Buongiorno a noi.
0: Domenica. Ultima domenica del mese di agosto.
1: Cinque domenica sto mese.
0: E un pochettino viene la musica là che e la offerisce che là che te che parla adesso. Se, il tempo che senti attorno a Ranzi là, che la casa della la Zamalchi là di Sinkoski là. A San Luis. Abbiamo tanti naranzi là, ci abbiamo mille sandi a cavallo. Buongiorno. La mo offerisce che la musica che ti vemo là, al masolino dei fiori là. La la Zamalchi là che la femmina si è Slau Sinkoski. Buongiorno. Una buona domenica a tutti quanti che ti ascoltate il programma Ricordi Italia.
1: Grazie a lui, o baita galo. La Masolin dei Fiori è una musica tradizionale che tutti che piace. E Miguel parlava anche che ella la che piace anche a ella. E no antre la sonemo adesso. Quasi che saiu agora. Sinkoski. Adesso le 7:51 della mattina. E

agora com a música Massolino de Fiori e oferecemos a La Me Cosina, que ele de aniversário la, al giorno primo de setembro, insieme della mia sorella Marli, la Arcelina Teodora Zamarchi Senkoski. Allora mi so che la che piace tanto Massolino di Fiori, e Eloy Balbinotti anche che offerece questa bella musica. Allora ascoltiamo con il gruppo Folklore la musica Massolino di Fiori, che tutti che offerece all'anniversariante del COI, Arcelinda Teodoro Zamarchi Senkoski.